storie fiorentine. Eccolo, no, un Virgilio. Plutarco, ecco l'Alfin.